0: Konyora nyamaza mamu unesikiza tuni yao. Wata star 811 star 899 hash.
1: Nyamaza mamu. Nyamaza kwanza usikie vile tunaenda na mpangilio huu. Kwa hivyo sasa tunaomba serikali kucha haraka, toa watu. Ndio minasema hivi. Asante sana kwa wale wengi.
0: Konyora nyamaza mamu unesikiza tuni yao. Wata star 811 star 899 hash.
2: Tangi njima gora.
3: Yes.

abantu abange ngo nakobyoka bali naye nabo okonyora nakwabyokire kibese kiregega n'ekimbucu tobaisago tigwa magega abantu bandi bagendete gukora ki bagendete kubyuka nyogo gukora ku Rose Rose ingo rigikore kurwega se studio Yes. Kuro kurosi chiba senjira wubwena nete kwa ya kukura atoke. Otatoke ti. Handi chike ende. Oru wao. Pole sana. Awone mashini ya kuru kire. Ewa kata iwa pick someone else. Yes. Ayo kwa kuru kwa ginesi. Na ayo buwa te simi.

Okay. Bana bu ne kitoko cha twakora. Ne kitoko cha twakora egente ke igo tokwirora rimo. Tobate bing'ori oborire ne nde barore ba. Obuyanja kuchinera kwane riete rimo. Inta ke tuko kwano si abere ngo tirio skali na ande chibe chikoru monu. Sicilia kama ni wewe wacheza cheza cheza nimetekera bantu bako cheza mbali bategererete egesa nindi tuwa tewete wina sba cheza cheza eba kukua na maiso marolenga mba cheza nindi waene kinga ba nyori chivese chiavo. Ok, huyo I'm sorry utego toka ya ila nindi report tika bali yomu ngao. Yes abono ga lichuma liarole kandiga lichuma. Likuru kwe duwati. Edwardi.